yo fuera rico. Ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, sin tener que trabajar. Hey, si yo fuera rey, ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, nunca dejaría de cantar.